Uto pe misericordiae tui aduti, et abacato simo sempre liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem.